0: capo, Gesù.
1: Prova che c'è già portato.
2: Engine 27-7 for personnel.
3: I copy, rescue engine 27.